0: Pouco papo.
1: Muita música.
0: Rádio Jornal FM.
2: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
3: Sì, sì.
2: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Balla Festa.